0: le dinge lo chom ne amla le ya nyö da su u su ke ze kem ne le kong ge che ma nyö bi che kem bu di ri di nyen ge cha bu shi zha yo ri se che nyö mo ju ta chi du di gi par ke chi ta chi gi yö bi ri
1: che za ngan zui nem gyu zem zu du zem ba di zem che ya gyu bu yö be

0: Lei kungam sa.
1: Kungam sa la.
0: Lo kam sa chen ha shu yin la.
1: Ta gela tse dong da yin gela tse dong to ma se yin da zong di mi de.
0: An le le se ki zong mi yin la.